su sene yin yang magano bayang sene na tagano ata ber wunga ada indo ta ber wung mutano ber tar chunrane pori gibe jond gali di dosen sene yin yang bayang ne kwasa da bitu kanon do le ta ber we life lam no ta dai dai bo din magano a pomendo we life lam no dom haide kar mal kando hay pot jiben go Vergano, Amanda Jit Purcano, Domagado J Pod Bear and Mataro Kangin Gano do the Ya Dagbon Ching na Yagi. A di bear colour di finma colo egg do blonch or that fagin machano man farma tigrin carla mtano a call ma pun rapa a di dose nitano yang yangano seno a ding pumagano albina makaina a di do ta bear se ma one kayano rogo yid chin be dogado yid night be jack lumundo ri jack bomba ada no kolma dege kamrum dia so min sirbo ko min paybo ko nar o gwaawlo ko duuma kanu ko wonci joono dego do seset kon kon ba ma bayde elwa berenum no tane ti dai dai ada no ta berenum no muma kanu ay ta ma jongo bem lay no ta kanu do ay ba jax be be bay kanu ren ko ti do raw ju yidi be no kanu do raw yiinda ma chokko be jaxalu mun do ka yi ci kar jax omno bayde faabwa su sene do yinya